Si maya nazza, ma parli con Marfazza. Ma su su hassi, deu gambar tore facci. Hassi deu, bolli deu, azza maya tamo tamo.